e ve la fauna, la pannella, tutti i giorni noi muoviamo in categoria, ne va, è la gente più grande. Ora fare niente. Thank you.